giugia e domani ruce. Nai lampa durosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta mi wa tu berte, per chin li seguli in la una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule asbuccia.